ciao oro pistocci ci ciaie sugli e paia. Ciao robobolice, ciao, sugi e pajlera.